morta se so more, a me basta che sia tonde e disposti a far l'amore. Da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

Donna se io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo, i miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo, le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione, quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo, ho deciso adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto a fili come un vaporetto, perciò bambina se sono qui per te stasera è una fortuna. Fatto indigestione quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo, ho deciso adesso è fatta, con quegli occhi